hôpital Ndamatou Allah ba die ñu wessu lañ ko denc ci Touba Bakia ñaan gi nak tay ciadju ma ji lañ koy amal ci Touba Ndamatou Taplo Bay Mbeng fanweri at ak juroom ñent la mon Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Daru Kudo Serigne Abdourahmane Mbacke Khalifa Serigne Cheikh Gaynde Fatma ci Taïf Serigne Baram Ben Sek ci Taïf Serigne Ndak di rak ci Fatou ci Taïf Abdou Ndiaye dom ci Fatou ci Taïf Serigne Mbacke Ndiaye dom ci Fatou ci Taïf Bara Ndiaye dom ci Fatou ci Taïf Moustapha Ndiaye Khalifa Serigne Omar Ndiaye ci Taïf mbollem jabotou Serigne Bara Ndiaye momit nek ci Tiadjay Amine Ndiaye dom ci Fatou ci Taïf Nyanga Ndiaye dom ci Fatou ci Taïf Ante Ndiaye di dom ci Taïf Sidi Ndak ci Touba marché au cas ñoy yekle Fatou soxna Fatou Ndak soxna Fatou Ndak demb ci alxamis la Fatou ci Taïf ñu denc ko it demb ci Taïf ñaan git ëlëk samedi ji lañ ko yamal ci Taïf juroom ñeen fukki at la mon ku ni wax bay Serigne Ndak ci Taïf mo fi andi tagge bi Serigne Khalid Mbacke Khalifa borom daru Serigne Khadim Mbacke Khalifa Serigne Amsatou di Serigne Sike Fatou Serigne Cheikh Kouna Mbacke mom Serigne Amsatou Cheikh Ndiarem Thiam ci Daru Mufti Baye Ali Paté Sila ci Daru Mufti Aladji Omar Kata Thiam ci Daru Mufti Baye Mbacke Thiam ci Daru Mufti Atala Thiam ci Daru Mufti ak Modou Kara Sila ci Touba Fallou Sila ci Touba Habib Sila Touba Habib Ka Ndiaye Sila momit nek ci Daru Mufti Amsa Sila rak ci Fatou ci Mauritanie ñoy yek le Fatou Sen Talibé Sen Mak Amsa Tou Sila mom Baye Serigne Sila ñu ni ko kay nak dem ci alxamis ci le Fatou ci Daru Mufti tay ci aljuma ji lañ koy denc ginnaw buñu julé takusan ci Daru Mufti jakarlo ko garage ba lepp nak daan ko yamalé tay ci aljuma ji ci Daru Mufti yoon ben fukat ak ñent la mon soy bu jop radio Daru Mufti modi ki def tag bi ñu koy jali bu baax nak Serigne Khalid Mbacke Khalifa borom daru mbok mom suñu borom bi xare ko aljana firdausi ak mbollem new Serigne Khalid Mbacke Khalifa borom daru Serigne Bar Diop ci daru Diop ak mbollem jabotu Serigne Massamba Diop Sam Serigne Cheikh Fall Sall Nangu ak mbollem jabotu Serigne Adama Sall Serigne Cheikh Kouna Diop ci Touba Daru Kudo Serigne Cheikh Badar Diop mom Serigne Cheikh Khidma fofé ci daru Mufti Serigne Sekki Fatou soxna Bali Mbaye Ya Sike Fatou ci Touba marché Mambinta Cheikh Mbaye Masson la di Max Sike Fatou Touba Baghdad Serigne Abdou Salam Diop Baye Sike Fatou Touba Daminam Soxna Aminguer Goro Sike Fatou ci Merinassa Serigne Goro Diop Goro Sike Fatou Merinassa Ndam Mbaye di Max Sike Fatou ci di Jarbat di Max Sike Fatou Ndam Mbaye Max Sike Fatou momit nek ci Jabaki di Modi ki indi lettre tagge bi moy tagge rakam Abdou Fall Mbaye Abdou Fall Mbaye momé nak alxamis nako demb la Fatou ci accident tay ci aljuma ji lañ koy denc ginaaw buñu julé tisbar ci Daru Mufti lepp daan ko yamalé tay ci aljuma ji fofé ci Jabarki amon na fanwéri at ak ñaar soy bu jop radio Daru Mufti modé ki def lettre à tagge bi Serigne Bassirou Diène Khalifa Serigne Nar Diène Serigne Mam Cheikh Diène mu Serigne Sidi Nar Diène Talaga sama chef de village fofé ci Mbidjène Imam Modou Dieng ci Mbidjène Zal Nian dom Sike Fatou ci Mbidjène Omar Nian ci Mbidjène Thioro Ndiaye Nian dom Sike Fatou ci Dakar Jatta Nian dom Sike Fatou ci Watef Fatou Gueye Nian dom Sike Fatou Touba Cheikh Nian ci Mbidjène Aliou Diop ci Mbidjène Yeli Nian fofé ci Mbidjène Alla Nian ci Mbidjène Serigne Nark sama ci Mbidjène Nogoy Nian ci Mbidjène ñoy yeklé Fatou Bouri Ndiaye Gassama Bouri Ndiaye Gassama ñu ni alxamis demb la Fatou ci Watef ñu denc ko it demb ci Mbidjène bes bam Fatou lañ ko denc ci Mbidjène ñaan gi aljuma nako tay lañ koy amal ci Mbidjène joom ñett fukkat ak juroom ñaar la amon Serigne Modou Bara Mbacke ci Mbidjène Serigne Cheikh Mbacke ci Mbidjène Talaga Sama fofé ci Beudou Forage Talaga Sama ci Dakar Aliou Sall ci Mbidjène Lay Dieng ci Mbakhène Awa Nian fofé ci Mbidjène Bass Nian ci Watef Moussa Sall ci Watef Elage Cheikh Diara Nian ci Watef Ibrahim Bay ci Mbidjène Gorane Ndiaye momit nek ci Ndiaye Thioro Elage Nianka Nian ci Beudou Forage Abdou Gassama ci Beudou Dieng Latte Dia fofé ci Mbidjène ñom ñep ñoy yek le Fatou Bouri Ndiaye Gassama Bouri Ndiaye Gassama nako demb ci alxamis ci le Fatou ci Watef denc nañ ko demb ci Mbidjène ñaan gi aljuma tay lañ koy amal fofé ci Mbidjène juroom ñett fukki at ak juroom ñaar la amone bi muy Fatou

mokkiñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen dalal seen émission al maktaba muy bàyyiko fii ci rajo sénégal international seen mbokk seen mu fall mukhtar ci kaddu gi cheikh ibrahim fall ci technique bi

20 wéru septembre ci atum 2001 la attentat yoyu amone fele ci New York bobu lay bu def ñaar fa nak ñaar fukki at ak juroom di non nak ñuy wéy di fatte di ko li lay ñu fatte ne nak fofu le dafa amone ñaari aeroplane yo xamne nak ño dalon dugg ci dal di mbeuk tour jumelle World Trade Center benen sax avion dal di lalé ak Pentagone 4ème ba mom ñentel ba dañu xalatone sax ne capital ba la bëggon daanu fele ci Pennsylvania ci non sax di ko jotone ñak bakanam wessuna ñaari juni netete lu upp sax jirom beni juni ño xamne amon nañ ci gañu gañu mbokki li leen nañ indi lon ki tenk xibaati kala may nasara nak wolof di leen gërem te di leen sante wassalam.